o se lo metto lo nel mix. E non mi piace di cantare questa storia qua, invece vedo di più di cantare là. E se tu senti quanti sogni più che stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più.